scala del veleno dell'uomo prevista alle 8 della mattina. E il veleno disfruterà di una caligata china sugli agnali alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.